0: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e benvenuti alle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri, 13 giugno, nella splendida città di Arbe, si è svolta la manifestazione Otto Cipievaiu, le isole cantano, un incontro speciale dedicato al canto, all'amicizia e alla valorizzazione delle nostre meravigliose realtà insulari. Su gentile invito del coro misto Refuli, ha partecipato anche il coro della nostra comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Vittorio Carraglietto, diretto dalla nostra stimata e cara maestra Antonella Cunda. È stata una serata intensa e ricca di emozioni durante la quale la musica ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di creare ponti tra persone, abbattere ogni distanza e trasformare voci diverse in un'unica armonia. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al coro misto Refuli e alla sua direttrice, la signora Zoric. Un ringraziamento particolare va anche alla signora Sheverdia, che è stata un'anima instancabile di questa iniziativa. I vigili del fuoco informano che oggi, dalle ore 9 alle 11.30, sarà tenuta un'esercitazione nell'area vicino all'aeroporto, durante la quale verranno accesi due fuochi. I lavori di asfaltatura della strada tra Lussin Piccolo e Lussin Grande proseguono anche questa settimana. Dopo l'inizio, venerdì scorso, della posa del primo strato portante di asfalto nel tratto tra Lussin Grande verso Lussin Piccolo, gli automobilisti dovranno continuare a prevedere una regolazione temporanea del traffico e possibili rallentamenti. Si tratta di uno degli investimenti viari più importanti dell'isola, che dovrebbe migliorare significativamente la sicurezza e la qualità della circolazione tra i due centri abitati. Ricordiamo inoltre che fino al 1 luglio è sospesa l'apertura del ponte girevole di Privlaca al traffico nautico a causa dei lavori di riparazione del meccanismo di rotazione. Il traffico stradale è regolare, ma ai diportisti si consiglia di pianificare percorsi alternativi. Oggi l'Associazione dei Diabetici Cherso Lussino prosegue la propria iniziativa sanitaria preventiva nominata il terzo lunedì del mese Misuriamo la pressione e la glicemia. I cittadini potranno effettuare gratuitamente e con assistenza professionale la misurazione della pressione arteriosa e del livello di zucchero nel sangue, oltre a ricevere utili consigli per la tutela della salute. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 16 alle ore 18 presso la sede dell'associazione sulla riva dei Capitani di Lussino a Lussin Piccolo. Questa sera, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, si terrà il convegno professionale Grazie e No, un passo avanti nella prevenzione, dedicato appunto alla prevenzione delle dipendenze tra bambini e giovani. Gli organizzatori invitano genitori, operatori dell'educazione e tutti i cittadini interessati a partecipare al confronto sulle sfide che i giovani affrontano oggi. L'incontro avrà inizio alle ore 19. Lussino si prepara inoltre ad accogliere diversi importanti eventi nel corso di questa settimana. Giovedì il Museo dell'Apossiomeno ospiterà il concerto del Tonci Grabuscic Quartet, mentre lo stesso giorno il Corpo dei Vigili del Fuoco di Lussin Piccolo sarà sede della conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, dedicato all'applicazione delle tecnologie moderne nella prevenzione e nello svolgimento degli incendi boschivi. Poi, da venerdì a domenica, Lussin Piccolo diventerà il luogo più dolce dell'Adriatico. In Piazza della Repubblica di Croazia si svolgeranno il Quarner Expo ed il primo festival dei dolci e del gelato Dolce Lussino, con un ricco programma di eventi, laboratori, degustazioni e la tradizionale rottura del croccante lussignano. Nell'ambito del programma dedicato alla celebrazione di San Giovanni, patrono di Punta Croce, si è svolto il tradizionale torneo di briscole 3-7, che anche quest'anno ha attirato numerosi appassionati. Al torneo hanno partecipato 13 coppie, confermando ancora una volta come briscole 3-7 occupino un posto speciale nella vita sociale di Punta Croce. La Scuola Superiore Media Ambros Aracic organizza domani il quarto forum del cinema, durante il quale saranno presentati al pubblico cortometraggi realizzati dagli studenti. Si tratta di progetti ideati, girati e montati dagli studenti sotto la guida di Suor Ružica Dodik, che hanno avuto così l'opportunità di sviluppare creatività, espressione cinematografica e spirito di squadra. Il pubblico potrà assistere alla proiezione di diversi film appartenenti a vari temi e generi, realizzati nel corso dell'ultimo anno scolastico. L'ingresso è gratuito e il festival avrà inizio domani alle ore 16, alle ore 18.30 presso il cinema di Lussin Piccolo. Ottime notizie arrivano dai campionati croati per cadetti e cadette under 16. Mihajlo Hovčin, atleta del club lussignano, ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso da 3 kg. Un'ottima prestazione che è stata registrata anche da Kim Schwetz, che ha concluso con successo la propria gara ai campionati nazionali. Un altro grande risultato sportivo è stato ottenuto dalle giovani cadette di beach volley, che hanno conquistato il titolo di campionesse della regione litorale montana. Alla competizione, durata 2 giorni, hanno partecipato 15 squadre e le nostre ragazze si sono dimostrate dominanti per tutto il torneo, vincendo tutti gli incontri con un punteggio di 2-7-0. Congratulazioni!
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo per oggi. In Dalmazia, tempo variabile con alternanza di nuvolosità e sole. Piogge sparse soprattutto nell'entroterra, localmente rovesci con temporali e schiarite più frequenti nel pomeriggio. Piogge e rovesci occasionali possibili anche nell'Adriatico settentrionale. Vento debole o moderato da est e sud-est, nella seconda parte della giornata da sud e nell'entroterra dalmata da sud-ovest. Nell'Adriatico, moderato da sud, verso sud da forte e nella parte settentrionale da bora al mattino e di nuovo alla sera. Temperature massime giornaliere previste tra i 19 e i 23 gradi nell'entroterra e sull'Adriatico tra i 26 e i 30. Grazie gentili ascoltatori per essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo una piacevole giornata con l'ascolto di Radio Lussino.
1: E il notiziario.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Ad odio.

0: E questo è il
1: Sono le 19:30. E questo
2: buongiorno,
1: è il
2: gentili
1: notiziario.
2: Ascoltatori, io sono Elisa e benvenuti alle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri, 13 giugno, nella splendida città di Arbe, si è svolta la manifestazione Otoci Pievaju, le isole cantano, un incontro speciale dedicato al canto, all'amicizia ed alla valorizzazione delle nostre meravigliose realtà insulari. Su gentile invito del coro misto Refugli, ha partecipato anche il coro della nostra comunità degli italiani di Lussinpiccolo, Vittorio Craglietto, diretto dalla nostra stimatissima e cara maestra Antonella Cunda. È stata una vera serata intensa e ricca di emozioni, durante la quale la musica ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di creare ponti fra le persone, abbattere ogni distanza e trasformare voci diverse in un'unica armonia. Ogni canto, ogni incontro ed ogni sorriso hanno raccontato una storia di amicizia, appartenenza e profondo legame con il nostro mare e le nostre isole. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al coro misto Refugli e alla sua direttrice, la signora Zoric, alla città di Arbe, all'Università Popolare Aperta della città di Arbe e all'Ente del Turismo della città di Arbe per la calorosa accoglienza e l'eccellente organizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare sentito va alla signora Aika Sceverdia, anima instancabile di questa iniziativa. Con passione, dedizione ed un impegno straordinario ha lavorato per mesi affinché questo incontro diventasse realtà. Grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di unire le persone, si sono creati nuovi legami e si sono rafforzate amicizie che vanno ben oltre una semplice manifestazione musicale. Il suo lavoro ha dato vita a qualcosa di prezioso, un momento autentico di condivisione tra comunità che, pur appartenendo ad isole diverse, si sentono profondamente vicine. Arbe e Lussino sono due isole meravigliose che condividono molto più del mare che la circonda. Sono unite da storie, tradizioni, affetti e da tante persone che nel corso degli anni hanno studiato, lavorato e costruito la propria vita tra queste due realtà. Per questo motivo, incontri come quello di ieri assumono un significato speciale. Ci ricordano che le nostre comunità sono legate da radici comuni e da un patrimonio umano e culturale che continua a vivere attraverso le generazioni. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine, di emozioni e di bellissimi ricordi. Che la musica continui sempre ad essere il linguaggio universale capace di unire le nostre isole, le nostre culture e le nostre persone. I lavori di asfaltatura della strada tra Lussinpiccolo e Lussingrande proseguono anche questa settimana. Dopo l'inizio, venerdì scorso, della posa del primo strato portante di asfalto nel tratto tra la Lussingrande e Lussinpiccolo, gli automobilisti dovranno continuare a prevedere una regolazione temporanea del traffico e possibili rallentamenti. Si tratta di uno degli investimenti viari più importanti dell'isola, che dovrebbe migliorare significativamente la sicurezza e la qualità della circolazione tra i due centri abitati. Ricordiamo inoltre che fino al 1 luglio è sospesa l'apertura del ponte girevole di Privlak al traffico nautico a causa dei lavori di riparazione del meccanismo di rotazione. Il traffico stradale è regolare, ma ai diportisti si consiglia di pianificare percorsi alternativi. Oggi l'Associazione dei Diabetici Care su Lussino prosegue la propria iniziativa sanitaria preventiva nominata Il terzo lunedì del mese misuriamo la pressione e la glicemia. I cittadini potranno effettuare gratuitamente e con assistenza professionale la misurazione della pressione arteriosa e dei livelli di zucchero nel sangue, oltre a ricevere utili consigli per la tutela della salute. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 16 alle ore 18 presso la sede dell'associazione sulla riva dei Capitani di Lussino, proprio a Lussinpiccolo. Questa sera, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussinpiccolo, si terrà il convegno professionale Grazie? No, un passo avanti nella prevenzione, dedicato alla prevenzione delle dipendenze tra bambini e giovani. Gli organizzatori invitano genitori, operatori dell'educazione e tutti i cittadini interessati a partecipare al confronto sulle sfide che i giovani affrontano oggi. L'incontro avrà inizio alle ore 19. Lussin Piccolo si prepara inoltre ad accogliere diversi importanti eventi nel corso di questa settimana. Giovedì il Museo della Possiomeno ospiterà il concerto di Tonči Grabušić Quartet, mentre quello stesso giorno il Corpo dei Vigili del Fuoco di Lussin Piccolo sarà sede della conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, dedicato all'applicazione delle tecnologie moderne nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi. E poi, da venerdì a domenica, Lussin Piccolo diventerà il luogo più dolce dell'Adriatico. In Piazza della Repubblica di Croazia si svolgeranno il Quarner Expo ed il primo festival dei dolci del gelato Dolce Lussino, con un ricco programma di eventi, laboratori, degustazioni e la tradizionale rottura del croccante lussignano. Nell'ambito del programma dedicato alla celebrazione di San Giovanni, patrono di Punta Croce, si è svolto il tradizionale torneo di briscole 3-7, che anche quest'anno ha attirato numerosi appassionati. Al torneo hanno partecipato 13 coppie, confermando ancora una volta come briscola e 3-7 occupino un posto speciale nella vita sociale di Punta Croce, riunendo residenti ed ospiti in un piacevole momento di convivialità e preservando una tradizione tramandata di generazione in generazione. Dopo partite avvincenti e combattute, il titolo di vincitori è andato ad Aldo Lazaric e Mario Maglic. Il secondo posto è stato conquistato dalla coppia Bernard Buglieta e Ives Kaslic, mentre il terzo posto è andato ad Ingrid Lekic e Jelko Magazin. La scuola media superiore Ambros Aracic organizza domani il quarto forum del cinema, durante il quale saranno presentati al pubblico cortometraggi realizzati dagli studenti. Si tratta di progetti ideati, girati e montati dagli studenti sotto la guida di Suor Ružica Dodig, che hanno avuto così l'opportunità di sviluppare creatività, espressione cinematografica e spirito di squadra. Il pubblico potrà essere alla proiezione di diversi film, appartenenti a vari temi e generi, realizzati nel corso dell'ultimo anno scolastico. L'ingresso è gratuito ed avrà inizio domani, 16 giugno, alle ore 18:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Ottime notizie arrivano dai campionati croati per cadetti e cadette under 16. Mikhail Hovcin, atleta del club lussignano, ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso da 3 kg, stabilendo anche il proprio record personale con una misura di 10 metri e 60 cm. Un'ottima prestazione è stata registrata anche da Kim Schwetz, che ha concluso con successo la propria gara ai campionati nazionali. Un altro grande risultato sportivo è stato ottenuto dalle giovani cadette di beach volley, che hanno conquistato il titolo di campionesse della regione litoraneo-montana. Alla competizione, durata 2 giorni, hanno partecipato 15 squadre e le nostre ragazze si sono dimostrate dominanti per tutto il torneo, vincendo tutti gli incontri con il punteggio di 2-7-0. Congratulazioni ragazze! Grazie gentili ascoltatori di essere rimasti in nostra compagnia, vi auguriamo un piacevole inizio di settimana con Radio Lussino.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: 12:18, Olli con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band.
1: Grazie mille, veramente. Bravi, bravi.

E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sa.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e benvenuti alle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri, 13 giugno, nella splendida città di Arbe, si è svolta la manifestazione Otoci Pievaju, le isole cantano, un incontro speciale dedicato al canto, all'amicizia ed alla valorizzazione delle nostre meravigliose realtà insulari. Su gentile invito del coro misto Refugli, ha partecipato anche il coro della nostra comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Vittorio Craglietto, diretto dalla nostra stimatissima e cara maestra Antonella Cunda. È stata una vera serata intensa e ricca di emozioni, durante la quale la musica ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di creare ponti fra le persone, abbattere ogni distanza e trasformare voci diverse in un'unica armonia. Ogni canto, ogni incontro ed ogni sorriso hanno raccontato una storia di amicizia, appartenenza e profondo legame con il nostro mare e le nostre isole. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al coro misto Refugli e alla sua direttrice, la signora Zoric, alla città di Arbe, all'Università Popolare Aperta della città di Arbe e all'Ente del Turismo della città di Arbe per la calorosa accoglienza e l'eccellente organizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare sentito va alla signora Aika Sceverdia, anima instancabile di questa iniziativa. Con passione, dedizione ed un impegno straordinario ha lavorato per mesi affinché questo incontro diventasse realtà. Grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di unire le persone, si sono creati nuovi legami e si sono rafforzate amicizie che vanno ben oltre una semplice manifestazione musicale. Il suo lavoro ha dato vita a qualcosa di prezioso, un momento autentico di condivisione tra comunità che, pur appartenendo ad isole diverse, si sentono profondamente vicine. Arbe e Lussino sono due isole meravigliose che condividono molto più del mare che la circonda. Sono unite da storie, tradizioni, affetti e da tante persone che nel corso degli anni hanno studiato, lavorato e costruito la propria vita tra queste due realtà. Per questo motivo, incontri come quello di ieri assumono un significato speciale. Ci ricordano che le nostre comunità sono legate da radici comuni e da un patrimonio umano e culturale che continua a vivere attraverso le generazioni. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine, di emozioni e di bellissimi ricordi. Che la musica continui sempre ad essere il linguaggio universale capace di unire le nostre isole, le nostre culture e le nostre persone. I lavori di asfaltatura della strada tra Lussin Piccolo e Lussin Grande proseguono anche questa settimana. Dopo l'inizio, venerdì scorso, della posa del primo strato portante di asfalto nel tratto tra Lussin Grande e Lussin Piccolo, gli automobilisti dovranno continuare a prevedere una regolazione temporanea del traffico e possibili rallentamenti. Si tratta di uno degli investimenti viari più importanti dell'isola, che dovrebbe migliorare significativamente la sicurezza e la qualità della circolazione tra i due centri abitati. Ricordiamo inoltre che fino al 1 luglio è sospesa l'apertura del ponte girevole di Privlac al traffico nautico a causa dei lavori di riparazione del meccanismo di rotazione. Il traffico stradale è regolare, ma ai diportisti si consiglia di pianificare percorsi alternativi. Lussin Piccolo si prepara inoltre ad accogliere diversi importanti eventi nel corso di questa settimana. Giovedì il Museo dell'Apossiomeno ospiterà il concerto di Tonči Grabušić Quartet, mentre quello stesso giorno il Corpo dei Vigili del Fuoco di Lussin Piccolo sarà sede della conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, dedicato all'applicazione delle tecnologie moderne nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi. E poi, da venerdì a domenica, Lussin Piccolo diventerà il luogo più dolce dell'Adriatico. In Piazza della Repubblica di Croazia si svolgeranno il Quarner Expo ed il primo festival dei dolci del gelato Dolce Lussino, con un ricco programma di eventi, laboratori, degustazioni e la tradizionale rottura del croccante lussignano. Nell'ambito del programma dedicato alla celebrazione di San Giovanni, patrono di Punta Croce, si è svolto il tradizionale torneo di briscole 3-7, che anche quest'anno ha attirato numerosi appassionati. Al torneo hanno partecipato 13 coppie, confermando ancora una volta come Briscola e 3-7 occupino un posto speciale nella vita sociale di Punta Croce, riunendo residenti ed ospiti in un piacevole momento di convivialità e preservando una tradizione tramandata di generazione in generazione. Dopo partite avvincenti e combattute, il titolo di vincitori è andato ad Aldo Lazaric e Mario Maglic. Il secondo posto è stato conquistato dalla coppia Bernard Buglieta e Yves Kaslic, mentre il terzo posto è andato ad Ingrid Lekic e Jelko Magazin. La scuola media superiore Ambros Aracic organizza domani il quarto forum del cinema, durante il quale saranno presentati al pubblico cortometraggi realizzati dagli studenti. Si tratta di progetti ideati, girati e montati dagli studenti sotto la guida di Suor Ružica Dodig, che hanno avuto così l'opportunità di sviluppare creatività, espressione cinematografica e spirito di squadra. Il pubblico potrà essere alla proiezione di diversi film, appartenenti a vari temi e generi, realizzati nel corso dell'ultimo anno scolastico. L'ingresso è gratuito ed avrà inizio domani, 16 giugno, alle ore 18:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Ottime notizie arrivano dai campionati croati per cadetti e cadette under 16. Mikhail Hovcin, atleta del club lussignano, ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso da 3 kg, stabilendo anche il proprio record personale con una misura di 10 metri e 60 cm. Un'ottima prestazione è stata registrata anche da Kim Schwetz, che ha concluso con successo la propria gara ai campionati nazionali. Un altro grande risultato sportivo è stato ottenuto dalle giovani cadette di beach volley, che hanno conquistato il titolo di campionesse della regione litoraneo montana. Alla competizione, durata 2 giorni, hanno partecipato 15 squadre e le nostre ragazze si sono dimostrate dominanti per tutto il torneo, vincendo tutti gli incontri con il punteggio di 2-7-0. Congratulazioni ragazze!
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto prevalentemente soleggiato nella maggior parte delle zone, con nebbia occasionale sulla terraferma al mattino. Nell'entroterra della Dalmazia, con nuvolosità in aumento durante la giornata, sono possibili rovesci localmente anche nell'estremo sud. Verso sera, aumento della nuvolosità da nord-ovest. Vento prevalentemente debole. Nell'Adriatico settentrionale ed in parte nella zona centrale della Croazia ci sarà una buona moderata al mattino da sud e vento da nord-ovest. Temperatura minima dell'area giornaliera tra i 10 e i 14 gradi, al mare tra i 18 e i 22. Temperatura massima giornaliera prevista sarà tra i 25 e i 30 gradi. Grazie gentili ascoltatori di essere rimasti in nostra compagnia, vi auguriamo un piacevole inizio di settimana con Radio Lussino.
0: E il notiziario.